mi venne da piangere una finestra illuminata. Guardo che vedo una testina bianca.